voglio andare in guerra e far fuori tanta gente. Bianchi o neri o gialli non fa niente. Tac tac. Io voglio andare in guerra, sono nato combattente. Io sì che mi comporto virilmente.